0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: proprio così, eh.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia.
5: Alleluia.
4: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del rosario,
4: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
4: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

grandissimo, immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte, ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che ciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di ciccire nella compagna di cella precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto. A più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, è arrivato Graziano D'Andrea, ben arrivati, ancora un caldo saluto dal sottoscritto per questo mercoledì. Mercoledì 5 agosto 2026, insieme naturalmente per stare così a fare colazione con tutte le nostre rubriche, gli appuntamenti e tanta tanta buona musica ovviamente. Oggi è il 217esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e Madonna della Neve. Il sole è sorto alle 6.09, tramonta alle 20.24. La luna è calante ed è illuminata al 61.9%. Andiamo con il proverbio di oggi, proverbio cinese che però va spiegato stavolta, eh? Non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Tutti i grandi cambiamenti avvengono in un arco temporale lungo, come i traumi profondi o il radicamento di convinzioni che richiedono molto tempo per il loro completamento. Il proverbio sostiene che per questa ragione ogni fenomeno non può essere giudicato in base alla sua manifestazione temporanea e superficiale, poiché le sue motivazioni hanno radici più profonde. Così un episodio negativo non può essere sufficiente a spezzare lo spirito, la solidità di spirito di una persona, quanto piuttosto questo può accadere per effetto di una lunga serie di eventi protratti nel tempo. Una spiegazione un po' lunga, ma credo interessante. Bene, salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con la musica. Buongiorno, buona colazione, insieme a noi.

0: Sono le 7:14.
1: Ed è allora il momento dei fatti del giorno nella storia, la storia di questo 5 di agosto. Iniziamo ricordando che nel 1884, in questo giorno, nella baia di New York, viene posata la prima pietra per la costruzione del basamento che ospiterà la Statua della Libertà. 1914, nella città americana di Cleveland, entra in funzione il primo semaforo elettrico. Nel 1926, in questo giorno, l'escapologista Harry Houdini si fa calare in una piscina dell'Hotel Shelton di New York, chiuso in una cassa metallica. Ne esce dopo 1:31, completamente sbiancato in viso, e tra lo stupore dei presenti dice: non c'è nessun trucco. 1936, ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atleta afroamericano Jesse Owens vince la gara dei 200 metri coprendo la distanza in 20,7 secondi. Nel 1936, durante le semifinali degli 80 metri ostacoli delle Olimpiadi di Berlino, l'atleta Undina Valla fissa 11:06, nuovo record del mondo della specialità. 1938, viene pubblicato il primo numero del giornale La difesa della razza, diretto da Telesio Interlandi e strumento della propaganda fascista e l'antisemitismo. 1948, commissario tecnico e preparatore atletico della nazionale di calcio Vittorio Pozzo si dimette. 1962, nella sua casa di Los Angeles, muore 36enne l'attrice Marilyn Monroe. Dei primi rilevamenti, la morte è stata causata da un sovradosaggio di barbiturici, di cui Marilyn avrebbe ingerito 47 pasticche insieme e del coraglio idrato. 1964, si sposano a New York gli attori Mel Brooks, di 38 anni, e Anne Bancroft, di 32. E il matrimonio viene celebrato nella City Hall, il più vecchio municipio cittadino. 1972, i Moody Blues ripubblicano il singolo Nights in White Satin con una versione da 4 minuti più fedele all'originale dell'album rispetto al primo singolo da 3 minuti pubblicato nel 1967. 1973, con Cagliostro, lo scrittore Roberto Gervaso vince il premio Bancarella per la seconda volta dopo l'Italia dei Comuni nel 1967 con Indro Montanelli. 1974, il gruppo terrorista Ordine Nero si assume la paternità dell'attentato al treno Italicus in prossimità di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, e nel quale sono morte 12 persone. 1975, dopo voci di un possibile abbandono, Stevie Wonder conferma che resterà alla Mattan Records. 1978, il presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti, nel corso di un'intervista televisiva, annuncia che per l'Italia esistono tutti i presupposti per uscire dalla crisi economica. 1979, al Palazzo del Quirinale, il nuovo governo italiano, presieduto da Francesco Cossiga, presta giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La conferma dell'accordo è stata presentata al Capo dello Stato il giorno prima e chiude i 6 mesi di crisi iniziati il 31 gennaio con le dimissioni di Andreotti. Fra poco la seconda parte della storia di questo 5 agosto.

Fra Quintale ci ha offerto un'aranciata, anche se preferiamo magari un tradizionale caffè, anche oggi ed è fondamentale per essere un po' più svegli, per affrontare bene la giornata. Torniamo alla storia di questo 5 di agosto. Torniamo al 5 di agosto del 1981, una modifica dell'articolo 544 del codice penale cancella dalla legislazione italiana il matrimonio riparatore, cui poteva ricorrere uno stupratore per sottrarsi alla perseguibilità. 1984, colpito da emorragia cerebrale mentre si trova nella sua residenza svizzera di Seligny, muore 58enne nell'ospedale svizzero di Ginevra l'attore britannico Richard Burton. 1991, dopo aver fissato il record di salto con l'asta al coperto, il 15 marzo a San Sebastian in Spagna l'ucraino Sergei Bubka supera i 6 metri saltando 6,10 metri a Malmo in Svezia e conquistando il record mondiale anche per il salto con l'asta all'aperto. 1992, a Hidden Hills presso Los Angeles, muore a soli 38 anni Jeff Porcaro, mente creativa e batterista del gruppo statunitense dei Toto. 1999, Tony Negri, ex leader di Autonomia Operaia, rimpatriato nel 1997 per scontare la condanna per insurrezione banda armata, ottiene il regime di semilibertà. Nel 2000, dopo poco più di 2 anni di matrimonio, il quasi ventenne attore Macaulay Culkin, star del film Mamma ho perso l'aereo, si separa dalla moglie Rachel Miner. Nello stesso anno, affetto da cancro al fegato, si spegne 86enne a Midhurst in Inghilterra l'attore Alec Guinness, popolare interprete di Guerre Stellari. Nel 1958 aveva ricevuto il premio Oscar come miglior attore per l'interpretazione del film Il ponte sul fiume Kwai e onorario del 1980. Nel 2010, 33 minatori sopravvissuti al crollo del tetto della miniera di San José in Cile restano intrappolati a 700 metri di profondità. Nel 2012, il nuovo record olimpico per Usain Bolt, che ai Giochi di Londra percorre i 100 metri piani in 9,63, migliorando il suo precedente record di 9,69 fissato alle Olimpiadi di Pechino e poco distante dal record mondiale di 9,58 di cui è detentore. Nel 2019 naufraga il tentativo di evasione del trafficante di droga Claudinho da Silva dal carcere di Rio de Janeiro. Indossati gli abiti della figlia 19enne, una maschera in silicone che nasconde i suoi lineamenti e una parrucca, aveva già superato vari controlli, ma tradito dal nervosismo viene arrestato poco prima dell'uscita. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 5 di agosto. Una breve pausa, si continua in musica e poi tante altre cose da ascoltare, da seguire, fino alle ore 9 per quanto riguarda il nostro appuntamento con il Morning Show. È il momento di Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni. Si continua, sono le 7:25, buongiorno, in rigorosa diretta Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

Ligabue insieme a noi, è il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. E allora ricordiamo che oggi sono nati anche Guy de Maupassant, scrittore, John Huston, regista, due volte premio Oscar per Il tesoro della Sierra Madre nel 1949, Paolo Baffi, economista, governatore di Banca Italia dal 75 al 1979, Dina Sassoli, attrice, la ritroviamo nei Promessi Sposi e Voltati Eugenio, Neil Armstrong, astronauta, primo uomo sulla Luna, Ayrton Moreira, percussionista, Carla Gravina, attrice, Guido Alberto Guidi, dirigente d'azienda ed economista, Carlo Freccero, autore e dirigente televisivo, Maria Rita Parsi, scrittrice e psicologa, oggi va così, è il caldo. Monica Gravina, attrice e doppiatrice. MCA, Adam Jauch, rapper dei Beastie Boys. Monica Setta, giornalista e scrittrice. Monica Ward, attrice e doppiatrice. Colin McRae, pilota automobilistico, campione mondiale rally del 1995. J-Ax, cantante e rapper, Jody Tonno, cantante e attore in Notre Dame de Paris, Annalisa, cantante, e Federica Pellegrini, nuotatrice, primatista mondiale nei 200 metri ed europea nei 400 metri stile libero. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il Morning Show.

È giunto il momento dell'oroscopo, ebbene sì, eccoci qui, ce la facciamo questa metà settimana con una meravigliosa energia d'acqua e di fuoco che unisce sensibilità e determinazione. La luna completa il suo transito nel segno dolce accogliente del cancro, regalandoci un forte intuito, empatia, desiderio di proteggere gli affetti più cari. In perfetto ed entusiasmante aspetto, è vero, con la stagione del sole in leone, questo mercoledì ci offre l'ispirazione giusta per chiudere con successo i progetti aperti e vivere la sfera sentimentale con la massima intensità. Andiamo a ricominciare con l'Ariete, la luna nel vostro quarto campo. Amici dell'Ariete, vi invito a fare un piccolo punto della situazione prima di accelerare di nuovo. La vostra carica energetica resta altissima grazie al sole in leone. Usate questo mercoledì per sistemare una questione familiare e riservare la serata a un momento di meritato relax. Toro, mercoledì bellissimo, lo splendido sestile della luna del cancro si sposa a meraviglia con il vostro desiderio di stabilità e concretezza. Avete una lucidità mentale invidiabile, ideale per definire accordi di lavoro, fare acquisti intelligenti, godervi una piacevole serata in compagnia. Gemelli, la luna si muove nel vostro secondo campo portando la vostra attenzione sugli aspetti pratici, contabili ed economici della settimana. Momento giusto per organizzare il budget, chiudere una trattativa in sospeso e raccogliere i frutti delle ottime idee messe in campo nei giorni scorsi. Cancro, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un mercoledì dolcissimo, pieno di fascino, intuito, profonda carica emotiva. Siete una fonte di ispirazione per chi vi circonda, giornata perfetta per far valere i vostri progetti e vivere l'amore al massimo. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a guidare la scena con carisma d'acciaio. La luna in cancro nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce di muovervi con un pizzico di riserva. Lavorate dietro le quinte, ricaricate le batterie, preparate la stoccata vincente per i prossimi giorni. Vergine, mercoledì fantastico per la Vergine, lo splendido sestile della luna del cancro nasconde la vostra vita sociale, le collaborazioni di squadre, la voglia di fare progetti per il futuro, riaccendendoli tutti. Avete una visione lucida, concreta, un ottimo momento per stringere nuove e solide alleanze. Questa è la prima parte ovviamente dei sogni, dei segni zodiacali di oggi. Sono le 7:38, io direi che possiamo proseguire ancora in musica e poi la seconda parte dell'oroscopo. Rimanete con noi.

E allora andiamo subito a dare un'occhiata anche agli altri sei segni zodiacali per questo oroscopo targato mercoledì 5 agosto 2026. Andiamo con la Bilancia. La Luna, amici della Bilancia, tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno del Cancro, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccolo contrattempo burocratico o richiesta di lavoro improvvisa. Mantenete la vostra innata eleganza e flessibilità, chiuderete la giornata con ottimi risultati. Scorpione, giornata spettacolare. Lo splendido trigono d'acqua della Luna dal Cancro accende la vostra intuizione, la voglia di evadere e la passione. È il mercoledì perfetto per programmare un viaggio, dedicarvi alle vostre passioni più vive, vivere l'amore con totale complicità. Sagittario, la Luna si sposta nel vostro ottavo campo, spingendovi ad analizzare con senso pratico alcune questioni finanziarie o contrattuali. Con il forte e generoso sostegno del Sole in Leone saprete trovare la soluzione ideale ad ogni impegno, ritrovando carica e leggerezza. Capricorno, la Luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto del Cancro, suggerendovi di mettere da parte la rigidità nei rapporti di coppia e di lavoro. Usate la vostra profonda maturità per ascoltare le ragioni degli altri. La serata saprà regalarvi momenti di grande dolcezza. Acquario, un mercoledì estremamente concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione della routine lavorativa. La Luna nel sesto campo vi dona la concentrazione ideale per smaltire la posta arretrata e prendervi cura della salute e della forma fisica con piccoli gesti rigeneranti. Infine i Pesci, mercoledì spettacolare per i Pesci. Lo splendido trigono della Luna dal Cancro risveglia la vostra creatività, l'ispirazione, il romanticismo e la fortuna interpersonale. Giornata ideale per lasciare andare le preoccupazioni, per fare una sorpresa a chi amate e godervi una magica serata. Va bene? Insomma, diciamo positivo anche questo, e speriamo che anche il vostro segno zodiacale sia stato positivo. Questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo. Siamo arrivati praticamente alle 7:45. Continuiamo ancora, anche perché fra poco daremo un'occhiata ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola.

Ed eccoci giunti all'appuntamento con i titoli principali dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. L'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. Milano, migliaia ai funerali di Baresi, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, Maldini, Baggio in lacrime. Tra Conte e Schlein il pranzo del disgelo, resella rebus Ucraina. La Repubblica, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. Accise sul gasolio, scontro nel governo, pagano i ministeri. Stati Uniti, Iran, spiragli per Hormuz, borse record, Conte Schlein, pranzo di pace. La Stampa di Torino, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. Dopo Ceuta, Unione Europea, solidarietà a Madrid, stretta sui rimpatri e frontiere, accise, nuovo mini sconto, tensioni Meloni Giorgetti, si parla anche di sport, nei tuffi, il poker d'oro di Chiara Pellacani, ha vinto la sua quarta medaglia d'oro in questa edizione degli europei di nuoto. Il Fatto Quotidiano, Sanchez rimpatria Meloni, l'Unione Europea lo loda, gran lavoro. Del Masso, il nuovo nipote di Mubarak, ministri ed eletti precettati, come per Berlusconi su Ruby. Il Resto del Carlino, accise, nuovo taglio sul diesel, fino al 25 agosto 17 centesimi in meno. C'è solo un capitano, migliaia di tifosi del Milan al funerale di Franco Baresi. Ed ancora, Nazi Skin assaltano hotel in Bulgaria, ospitava ragazzi ebrei italiani, noi terrorizzati nelle camere. Il Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. L'intervista Valditara, all'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi. La Verità, come umana la sinistra, Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati, e i superstiti ancora a Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa. La Salis nega il fresco agli anziani accaldati. A Genova i tanto sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori o addirittura chiusi. Il Campolardo si scopre più putiniano di Putin. Contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud. Crescono i controlli di vicinato nella sola provincia di Treviso, sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, la destra inconsapevole del compagno Sanchez, Ceuta in arrivo una nuova ondata, l'articolo è di Fausto Biloslavo, lo trovate a pagina

prorogato fino al 25 di agosto, Ceuta capitale del terrorismo islamico, le mosse di Al-Qaeda e ISIS in Europa passa la linea italiana. Il Tempo, quotidiano indipendente, basta regali all'Africa, al vertice europeo il ministro Piantedosi non chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. Se un paese africano vuole aiuti, cooperazione e commercio europeo, deve fare due cose: non far partire i clandestini, poi eventualmente riprenderseli. Sanchez spiaggiato a Lanzarote, battuto dalla linea Meloni. Gli occupanti si allargano tutta la strada per tutta l'estate, delirio spin time. Intanto il comune tratta pure l'acquisto di un altro immobile occupato. Il Sole 24 Ore, il prezzo del petrolio cade sotto 80 dollari, le borse ritoccano i record, Milano oltre 53.000 punti, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, sistemi di pagamento, la nuova sfida di Xmask fa concorrenza alle banche. Andiamo con i giornali sportivi, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Di taglio alto, Chiara e Ginevra, Euro ragazze d'oro. Pellacani, quarto titolo. Taddeucci show. Sinner dal fisiastra, nuovo stop di Alcaraz, lo spagnolo rinuncia a Cincinnati. Capitano per sempre, il commovente ultimo abbraccio a Baresi, migliaia di tifosi, cori, la bara sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange, l'orrore di Baggio e Van Basten, applausi. A Bergomi, Modric, vinciamo per Franco, fantastico se restasse Leao. In Australia il primo derby, Zielinski, Kivu, mi ha capito, Mastantuono verso Firenze, un colpo Real. Corriere dello Sport, Romero ha scelto l'Inter, dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal City Stones, prenotato, accordo totale, 5,5 milioni all'anno, ma il nodo è Pavard. La Juve più forte, Spalletti, teste Chelsea con Kolomuani e Alaibegovic. Andiamo con tutto sport, Juve Ildiz c'è, alle 13.30 sfida il Chelsea. Kenan torna a disposizione di Spalletti, che conferma bene la parte medica, titolare però parte Boga. Lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi. Cacciamani alla Roma, Cairo tratta, Genoa shock 10-1 dal Bournemouth. Le attenuanti, quattro tempi da 30 minuti, tantissimi rincalzi in campo, però la figuraccia in Inghilterra per il club e De Rossi resta la peggior amichevole di sempre. Pellacani e 4, che fenomeno, Taddeucci, Olè, europei, storico poker d'oro per Chiara. Tennis, Sinner, altri esami prima degli Stati Uniti, in clinica a Milano, 4 ore di visite. Ed è tutto per il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Continuiamo in musica, lo facciamo con Jon Bon Jovi e la sua It's My Life.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi qui ancora, seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo mercoledì 5 agosto 2026. Ben ritrovati ancora e buon proseguimento insieme a noi fino alle ore 9. Abbiamo come al solito notizie, curiosità, oggi parleremo di cinema, ritorneremo a collegarci con Alan Biezzoli fra poco, quindi scopriremo qualche buona visione cinematografica o ovviamente al cinema oppure dalle piattaforme, ma di questo parleremo fra poco. Nel frattempo andiamo velocemente ad incominciare questa seconda parte volando, idealmente parlando, è chiaro, nei mari dell'Australia per una scoperta di biologia marina davvero singolare che è legata al mondo dei polpi. Parliamo dei polpi che utilizzano dei gusci di noce di cocco come scudi protettivi portatili. Ebbene, un team di ricercatori e subacquei ha documentato per la prima volta come diverse specie di polpi della barriera corallina raccolgano metà guscio di cocco finito sul fondale, lo puliscano accuratamente con i sifoni d'acqua e lo trasportino sotto i propri tentacoli per chilometri. Bene, la curiosità risiede nel fatto che non appena avvistano un predatore come uno squalo o una murena, i polpi uniscono due metà di cocco incastrandosi perfettamente all'interno, creando quindi una vera e propria sfera corazzata inaccessibile. Gli etologi spiegano che questo rappresenta uno dei pochissimi casi documentati di utilizzo avanzato di utensili nel mondo degli invertebrati, una ingegneria di difesa sottomarina davvero geniale e soprattutto, va detto, ad impatto zero. In attesa del nostro Alan andiamo con la musica e andiamo con Lucio Battisti e Il mio canto libero, che è naturalmente partito ma non aveva voglia di farci ascoltare la canzone, perciò adesso lo ritroveremo. Ma questo è il bello della diretta, cioè, io ho fatto tutto un bell'annuncio eccetera e poi non ne ha voluto sapere. Allora, avevamo annunciato Il mio canto libero e vediamo se riusciamo a farlo partire, perché le regie alle volte si bloccano e questo è il bello ovviamente del nostro della nostra diretta. Una volta, quando avevamo il disco eccetera, al limite distruggevamo il disco, però non succedeva nient'altro naturalmente. Va bene, dai, si continua, buon proseguimento di mattinata in compagnia ovviamente di Graziano Andrea, il nostro appuntamento consueto con il Morning Show.

dieses, die, die.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino, code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso.
1: Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, perché stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
2: Ai, eccola. Che dolore di mal di pancia. Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
1: Ma
2: siamo così telepatici, io e Gianni.
1: È vero.
2: Proprio siamo,
1: allora,
2: telepatici.
1: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
2: Salve a tutti.
1: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
0: Grazie.
1: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è la cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Jackson, Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, e i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Lice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolce Lice Live è uno,
0: se vi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
1: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia perdere. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale. Sai perché anche Gianni e Patrizia? Perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere la cosa eccezionale.
2: Tra un mixing e l'altro.
0: Capito? Stai Council a Dolce Lice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè nel senso vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: per aver capito. Con i palloncini,
2: con i palloncini del meteo,
1: le stecche delle sigarette
0: sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche
1: vabbè,
2: parte.
1: Vabbè, però che... i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattute, ma non il drone militare, attenzione.
1: No,
2: il drone quello sì, con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda, ah, che li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti, è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice: babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimiliano,
0: no.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: e allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco. Come sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Non è vero, è la prima volta.

0: Che se vuoi. Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari Ken, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo siamo. Molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sassa. Eccola.
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. Iniziamo.
0: Ma dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta anche la sassa.
1: È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandra Sassa.

0: Toccami in, cioè, allora, touch me in the morning, toccami in mattinata, cioè, svegliandomi, toccami, capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi. Diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei pronta?
2: Lascia stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è: si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo, perché tanto gli amici di A Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo è un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte. È veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo, questo d'altra parte è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero però
3: è il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie sappi che eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma. Abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore, ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già ti sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, insomma, questo non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP
3: Film. Sì, diciamo che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali, con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che hanno ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, e subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimo. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa, far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi.
1: Certo.
3: Non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto, per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda, considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza, ecco, oggi come oggi c'è questo che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
1: Meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi, a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande, oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari, ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: all'ora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, cioè, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no? E poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
3: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi si sentiva un profumo di cambiamenti, in un senso non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Mm-hmm. Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da pensare un po'.
3: Artisti,
1: sì.
3: Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
1: Sì.
3: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato.
1: Sì.
3: Totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
3: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, a vecchio giornalismo,
1: sì,
3: che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse, quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
1: Certo.
3: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
3: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stato comunque un cambio.

0: Paolo Sorrentino.
1: Sì.
0: Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
1: Direi
0: è stato
1: di
0: autore
1: sì.
0: di molti, molti brani di personaggi big della musica sì. italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi,
1: hai detto un nome che tu lo sai che la Sasta piace tantissimo.
0: Esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino
1: sì.
0: del cantautorato. Scrivessi più che altro anche dei brani
1: sì.
0: sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicinarsi nella quotidianità della giornata, ecco,
1: certo.
0: del singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo Il figlio di tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso poi andremo ad ascoltarlo.
0: Allora,
1: insieme.
0: Il figlio di tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
1: Sì.
0: E sai, durante il Covid a nostro discapito purtroppo siamo stati tutti limitati. E in un certo senso a far fuori uscire le nostre doti. Ci siamo bloccati un po' tutti. Però lo stesso appunto con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto come mi dicevo
1: sì.
0: poc'anzi
1: sì.
0: che io sono molto determinata come persona, diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica mm-hmm. sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino
1: certo.
0: proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo. Ma adesso ascoltiamo insieme, dai, Il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Un'atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia. Ancora ce ne vuole.
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so il perché.
1: No,
0: preferisco la primavera, che quel calduccio, ma proprio il frescolino, non c'è quell'afalo.
1: Sono d'accordo con te, anche perché ma poi quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora,
1: c'è il condizionatore, accendi il condizionatore.
0: I condizionatori fanno male e poi succede che ti picchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara. Porta
0: la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcia, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora però io amo questo periodo. Marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Già, anche maggio è bello. Sì.
0: Ecco, fermiamoci a maggio, bello. La temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo. Per me la tranquillità è enorme. Farebbe bene alla salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno. Sarebbe.
1: No, 20 gradi no, di più. Se 25, no, 25.
2: Viva maggio! Viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
2: Sì, settembre si sta anche bene.
0: Ma perché quest'uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutti e due messi insieme non hai capito una cippa.
0: Ma come no? Stiamo facendo un discorso.
1: Stiamo parlando. I meteorologi stiamo facendo.
2: I meteorologi.
0: Certo.
2: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
0: Allora.
1: In cielo.
2: Pure Gesù Cristo è in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla e lui parla della
1: delle
0: parte.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sai.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
1: È una galassia
0: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma c'entra. Guarda, ti dicono.
2: Quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: Meno 27, va bene, così stai zitto.
2: Meno 27, ma che ne sta inventando? Che te sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma
2: siamo.
0: Chi se ne frega? Ma chi? Cioè,
2: immagini Max lassù. Ah, un cetriolo. No.
1: Guardate, vi voglio dare voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Che il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026 verranno testati i primi habitat spaziali gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Spazio.
0: Ci si può fare. Vedo casa qui in Toscana. Vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone, però vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian, mamma mia. Sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla
1: Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Deliveroo perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Oh, mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu! E il conto della clinica lo fa. Sto scherzando, caramente. Tasty Brothers a Dolce Alice Live.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
0: Ma che ne so.

Rock and roll, right it's real. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: A long time. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete dalla parte di là?
7: Certo che sì.
6: Vero male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo... Eccola. No, lei non la sento però. No, lei non la sento, non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
7: Uno, due, tre.
6: Tu sì, ma la Patti no.
7: Come no?
6: No, assolutamente.
8: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
6: Ora sì. Ragazzi, ma quante...
8: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
6: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai, noi optiamo per... Sì.
8: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
6: Ok, va bene.
8: Allora, ci sono delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io, se possibile.
6: Sicura?
8: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
6: sì,
8: ma si ripara.
6: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
7: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
8: No, ancora no.
6: Ancora no, magari.
8: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Vidi un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta e usciva dalla porta opposta, bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
7: Ma c'erano i rulli con la carta vetrata che
6: la levigavano dalle parti.
8: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
7: Cioè, all'istante?
8: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90 con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
6: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti. Ci sei? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo.
1: I tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurbis. La canzone classic di Adrian Gurbis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma

0: Ah, beh, sì, certo, non con voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, sì, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Fatti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, vabbè.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Dire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda non c'è

0: cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
1: sì. I computer, queste cose che rubano, no? È normale.
0: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
1: Ora, certo, dai, certo. Io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo lo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
1: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
0: Sì, si collega su Tinder, penso.
1: No, no, lo sai dove?
0: Superlove.
1: No, Subadoo, no. Subadoo.
0: Ah, no, dove sei, dove ti colleghi sempre tu, sei vero?
1: Sono famosissimo, Subadoo. Guarda, sono il più grande.
0: Gettonissimo, sì.
1: Pampa Tevalium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: No, papà te vali, papà te vali. Ciao, pa' chi c'è pa' là. Allora,
1: lo so, stavo dicendo a Gianni.
0: Ma che Max minchia!
1: Parla arabo!
0: No, non ero io. Erano in Mars, 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no, sì. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 11:07.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Sono le 11:08. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è il Luca Vecchietti Show.
7: Amici radioascoltatori, un ben risentito dal vostro Luca Vecchietti per 55 minuti di Super Sound. Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys a Luca Vecchietti Show. Ci hanno presentato Bottle Up.
1: Luca Vecchietti.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: E dopo i Raw Silk ci siamo ascoltati Due to the Music. Abbiamo un dolcissimo Richard Marx insieme a noi. Right here waiting for you, baby.

0: Richard Marx, il romanticismo impersonato. Il pezzo si intitola Right Here Waiting For You, Baby.
1: Luca Vecchietti Show, The Only Thing You Really Need.
0: Torniamo a qualcosa di più movimentato insieme ad Ariana Grande.

0: Look avec Katie.
1: More music.
2: No matter what, no matter what, you got to strut.
3: Baby, don't hurt me. David Guetta, Anne-Marie e Coi Leroy, ce lo siamo ascoltato per intero. Abbiamo ora Miss Lady Gaga. Questo è Runway.

0: Esattamente 107 bpm, beat per minute, SOS Band, High Hopes,
1: Luca Vecchietti.
0: Queste invece sono veramente tante tante di più come bpm, sono 143. Ci scateniamo insieme a The American Rejects.

0: The All American Rejects, The Little Secrets.
1: Curiosità. Curiosità.
0: L'inglese Chris Maynard è arrivato a bere ben 40 lattine al giorno di Coca-Cola, schiavo di un autentico vizio. Quando ha preso a vendere i mobili di casa per riuscire a pagarsi la bibita, gli amici l'hanno fatto ricoverare in una clinica per aiutarlo a disintossicarsi. A Harriman, dello Utah, esiste una casa vera abitata che è la fedele riproduzione di quella che nel fortunato film d'animazione Up viaggia trasportata nell'aria da migliaia di palloncini colorati. Con le graffette da ufficio che vengono vendute ogni anno nei soli Stati Uniti, si potrebbe formare una catena lunga a sufficienza per fare almeno 7 volte il giro della Terra. Nel 2016 in Giappone venne pubblicato uno schema di parole crociate che contava 66.666 definizioni. Era composto da 244.971 caselle e misurava 12 metri quadrati. Praticamente un appartamento di Tokyo, insomma, più o meno le misure sono quelle. L'attore russo Vladimir Zeldin, popolare nel suo paese, calcava le scene ancora all'età di 101 anni. Una carota di ghiaccio estratta tempo fa in Antartide conteneva delle bolle di gas che secondo gli studiosi risalivano a ben 2,7 milioni di anni fa. Il filosofo Immanuel Kant si rifiutava di far arieggiare la propria camera da letto e infatti convinto che tale operazione favorisse la proliferazione delle cimici. Anni fa, all'aeroporto di Český Lípa, Repubblica Ceca, alcuni ladri rimasti ignoti trafugarono, senza che nessuno se ne accorgesse, un hangar di ben 90 per 18 metri. Ecco, questa è veramente una curiosità. L'ultima per oggi, il danese Carsten Maas è entrato nel Guinness dei primati per aver costruito una mazza da golf lunga ben 4,37 metri. Con tale attrezzo ha colpito una pallina e l'ha mandata a oltre 165 metri di distanza. E dopo questo colpo di golf torniamo al nostro show.
2: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: mezzogiorno.
1: Non ti dimenticare di me.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: alle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Il successo della 500 si può riassumere in una frase veramente azzeccata che ho trovato sul web. C'è chi l'acquista perché non può permettersi altro e c'è chi la compra perché può permettersi tutto. Come avete già intuito, la 500 che abbiamo avuto oggi tra le mani è la versione L, corrispondente alla variante lussuosa del cinquino. La maggiore differenza estetica con le altre versioni è sicuramente il sistema Ercolino, il quale, composto da tubi cromati in aggiunta al paraurti, protegge la macchina nei parcheggi o nel traffico urbano. Il motore della L è stato potenziato fino a 18 cavalli e la cilindrata è 500 cc. Sebbene il motore della 500 sia stato più volte migliorato e potenziato nel tempo, non è mai stato possibile ridurre significativamente le vibrazioni. Per contrastare parte di queste vibrazioni, il motore della 500 è montato a sbalzo su una molla posizionata sulla traversa posteriore. Devo ammettere che oggi è stata una giornata davvero emozionante. È stato bello rincontrare, dopo tutti questi anni, una macchina che hai vissuto da piccolo e che non hai più rivisto per tantissimo tempo. Questa connessione fa riaffiorare una miriade di ricordi. E le macchine sono capaci anche di questo, non trovate? A volte possono farti viaggiare in posti lontani e tu neanche ti accorgi che non hai percorso neppure un singolo chilometro.
0: Se anche voi vi state muovendo o avete viaggiato in auto per raggiungere i vostri cari, per trascorrere insieme le festività natalizie, ci auguriamo che stiate trascorrendo una bella giornata e per questo motivo la redazione di 8 e mezzo dedica a tutti voi questa splendida canzone proprio a tema natalizio. Questo è Chris Rea con Driving Home for Christmas.

0: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo. E perché no, poi magari partecipare a uno dei classici raduni che vengono fatti un po' in giro per tutta l'Italia con il nostro gioiellino fiammante.
1: Oggi ci sporchiamo le mani ma d'inchiostro, perché cerchiamo di capire perché farsi soci del 500 Club Italia. Invio a casa della rivista del club, quattro piccole ruote e della manovella, se ci si iscrive anche all'ASI. Convenzioni con le assicurazioni, con enti a livello nazionale e locale e soprattutto la rete Punto Amico. Un luogo dove ogni socio può trovare un amico del 500 Club Italia disposto ad aiutarlo o applicare una scontistica particolare. Una serie di coordinamenti sparsa in tutta Italia per poter vivere nella propria zona la vita del club e della passione per la 500. La possibilità di poter partecipare a raduni e iniziative del club durante tutto l'arco dell'anno e in tutto il territorio nazionale. L'accesso alla parte riservata del sito e ai forum per avere notizie, ragguagli, per poter parlare con altri appassionati come noi. Assistenza tramite i nostri coordinamenti di zona per le pratiche ASI e tramite la nostra commissione tecnica per restauri, pratiche, omologazioni e qualsiasi altra domanda riguardante l'originalità. Mi sembra che ne valga la pena di continuare o iniziare a far parte di questa nostra grande famiglia.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo. La pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Loro.

0: avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:06.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia.

0: Dopo la riformulazione proposta, ascoltiamo le parole del ministro.
1: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
0: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
0: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
0: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati per un mezzo in panne, code sulla 8 dei Laghi, tra la diramazione Gallarate Gattico e l'uscita di Cavaria verso Varese. Ancora sulla 8 per lavori, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Trafficata la 4 Milano-Venezia con code tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Per un mezzo pesante in panne, code sulla 22 del Brennero tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Sempre per un mezzo pesante in panne, si sono poi formate code per circa 8 km sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Il traffico al momento scorre su due corsie. I tempi di percorrenza aumentano di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove ancora per un mezzo in panne ci sono code per 3 km tra Fabbro e Attigliano verso Roma. Ricordiamo che per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove per un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale di Catania, da Catania Centro verso Mister Bianco. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna, code tra Modena a nord e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano. Ancora sulla 1, sempre per traffico, incolonnamenti a tratti anche tra Valsamoggia e Sasso Marconi verso Bologna. A Bologna traffico sostenuto sulla A14 Adriatica, si sta in fila in alcuni tratti tra Borgo Panigale e Fiera in direzione di Ancona. Code anche sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio appunto e il bivio per la A14 Adriatica in quest'ultima direzione. Cogliamo l'occasione per ricordare che sulla stessa A14 resta chiusa per lavori l'uscita di Imola in entrata e in uscita per chi viaggia verso Bologna. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Infine invitiamo alla prudenza sulla A15 Bologna-Parma per un mezzo in panne poco prima dell'uscita di Fornovo in direzione La Spezia, a prestare le dovute cautele. Segnaliamo sulla stessa A15 la prosecuzione dei lavori tra Pontremoli e Berceto nelle due direzioni. Si transita su sede stradale ridotta, pertanto è frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna, code tra Modena Nord e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano. Ancora sulla 1, sempre per traffico, incolonnamenti a tratti anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Bologna. Per traffico sulla A14 Adriatica si ralletta tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Cogliamo l'occasione per ricordare che sulla A14 resta chiusa per lavori l'uscita di Imola in entrata e in uscita per chi viaggia verso Bologna. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Infine invitiamo alla prudenza per due mezzi in panne, il primo sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, il secondo sulla A15 Parma-La Spezia poco prima dell'uscita di Fornovo verso La Spezia, prestare le dovute cautele. Segnaliamo anche sulla stessa A15 i lavori in corso tra Pontremoli e Berceto nelle due direzioni, si transita su sede stradale ridotta, pertanto è frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Ed è tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: 18 e un minuto. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: baba.
1: Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die. Yeah.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati per un mezzo in panne, code sulla 8 dei Laghi, tra la diramazione Gallarate Gattico e l'uscita di Cavaria verso Varese. Ancora sulla 8 per lavori, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Trafficata la 4 Milano Venezia con code tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Per un mezzo pesante in panne, code sulla 22 del Brennero tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Sempre per un mezzo pesante in panne, si sono poi formate code per circa 8 km sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Il traffico al momento scorre su due corsie. I tempi di percorrenza aumentano di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove ancora per un mezzo in panne ci sono code per 3 km tra Fabbro e Attigliano verso Roma. Ricordiamo che per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove per un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale di Catania, da Catania Centro verso Mister Bianco. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Grazie, Rock in Borgo Live è tornato ancora. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro. Come sempre alla regia il nostro inossidabile Mr. Pieroni.
1: Ehi, ciao a tutti.
0: Allora, questa puntata una delle mie ultime, anche perché sono in procinto di partire per il Messico, e questa puntata l'abbiamo voluta dedicare proprio ai viaggi, i viaggi on the road. Avremo una playlist scelta da me di quello che io ascolto normalmente quando vado in viaggio, e per tutti quelli che ci vogliono fare dei saluti, quindi ci possono contattare alla nostra chat
1: al 348 7607 907.
0: Questa sera avremo di nuovo ospite con noi in via telefonica direttamente da Bari il nostro Nicola Fattibene, che ci racconterà ancora un po' delle sue avventure di enduro e quello che stanno organizzando per la prossima stagione a venire. E nel frattempo che stiamo aspettando anche l'altro nostro grandissimo ospite, Amos, come sempre all'ultimo minuto. Allora, intanto noi vogliamo partire subito con un pezzo carichissimo che mi ascolta anche quando vado in moto,

0: spaziale con un stadio gremito, mega effetti speciali, carichissimi Bon Jovi in quegli anni. È arrivato anche il nostro grande ospite Amos.
1: No, ti prego Davide, non andare via, non andare, non puoi lasciarci qui al freddo, al gelo, piove, non puoi andare via.
0: Vi manderò un po' di sole da là con le mie post, le mie cartoline sui social, ve la farò vedere come sto.
1: Ma
0: bene.
1: Ma che ora parti stasera, scusa?
0: Stasera no, parto domattina, ma in realtà...
1: Ma che ora di preciso?
0: In realtà anche la settimana prossima sono qui a fare una trasmissione, poi spoglieremo con chi avremo ospiti, quindi gli orari
1: non si può dire niente,
0: si può dire niente. Oggi parliamo di viaggi on the road e tutto quello che un po' io ho fatto in questi ultimi anni di viaggio. Volevamo raccontarvi un po' di posti in cui sono stato e canzoni che ascolto quando vado in viaggio. Amos,
1: io so che tu viaggi molto, un ottimo regalo per chi ti vuole fare dei regali è quindi un'attrezzatura da viaggio o un libro o un CD o un qualcosa che ti puoi portare,
0: allora,
1: dietro
0: CD,
1: con te.
0: I CD è difficile che non si ascoltano più, il libro invece è ben accetto perché mentre sono in aereo due sbirciatine le do.
2: Gli potremmo regalare il libro dei Rain.
0: Il libro dei Rain.
1: Come Back Alive.
0: Come Back Alive. Dobbiamo dire che quando ritornerò faremo un po' di nuova di promozione.
1: Ci concentreremo pesantemente sulla promozione del libro perché ci ha dato grandi soddisfazioni, ma un libro non invecchia mai.
0: È un libro per sempre.
1: Anzi, un libro... è come un gioiello.
0: Un libro è per sempre. Allora, dei miei viaggi, ti ricordi, Amos, il posto dove sono stato più di tutti?
1: Tarifa.
0: A Tarifa. Ho passato tanti anni.
1: A Tarifa.
0: Cioè, tra l'altro quest'anno
1: Hai tariffato.
0: Quest'anno torniamo giù con i ragazzi del Bar Sport, che sono stati loro che me l'hanno fatto conoscere, quindi andiamo a celebrare i 30 anni da quando andammo, nel 1995, sarebbero poi 31. Partiremo verso fine maggio.
1: 30 anni fa, chi è che veramente ebbe l'idea di andare a Tarifa?
0: Allora ti racconto, prima vorrei ascoltare il pezzo che però ho dedicato a Tarifa.
1: Oddio,
0: che abbiamo scritto assieme
1: l'hai scritto tu
0: assieme ai Rain, che è Kite and Roll.

0: Kite and Roll, Rain, dall'album Space Pirates.
1: Ma cos'è questo Ciccio Style?
0: Ciccio Style sono, è il mio nickname di Tarifa. E la gente, se tu vai a Tarifa e chiedi di Ciccio, loro tutti quanti sanno che sono
1: Elettriciccio.
0: E io ho sempre fatto comunella con questo Lucas Palmer, che saluto, che è, giù,
1: Lucas.
0: Che è giù, che sono purtroppo in una condizione di piogge incessanti da ottobre.
1: Tipo qui.
0: Tipo qua, però là sono veramente andati sott'acqua, come è stato purtroppo qui in Emilia Romagna. Allora, Tarifa, come volevo
1: chi è,
0: rispondere...
1: Chi è che ha avuto l'idea di Castello di
0: c'era,
1: andare a Tarifa?
0: C'erano dei ragazzi qui a Castel San Pietro, che già negli anni 80, fine degli anni 80, facevano questi viaggi che prendevano su un pulmino e si ammollavano giù per la Spagna, quando la Spagna era ancora la fiesta, la movida, e arrivarono fino giù nella profonda Andalusia.
1: Ma chi erano?
0: Erano un gruppo di generazione prima della mia.
1: First generation.
0: Che andando giù avevano scoperto questo posto, Caños de Meca. Che torneremo appunto anche lì, dove c'è poi il faro di Trafalgar, famoso per la guerra navale Trafalgar degli inglesi contro gli spagnoli, che
1: vinta
0: dagli inglesi.
1: Dell'ammiraglio Nelson.
0: Esatto.
1: Mitico ammiraglio Nelson.
0: Che è tra l'altro un posto dove io e Lucas Palmer e i miei compagni di kitesurf andiamo spesso a fare kite, perché ci sono delle condizioni spettacolari quando il vento è molto forte. Anzi, ho postato da poco un video che mi ricorda una giornata che abbiamo fatto con vento a 90 km orari. Eravamo solo noi 4 o 5, un video epico, sai, di quelle cose tipo Mercoledì da Leoni. Ecco, quello è stato il nostro Mercoledì da Leoni giù a Tarifa.
1: Su YouTube ci sono ancora dei video?
0: Su YouTube ci sono, si chiama Only the Brave, Caños de Meca o Tarifa, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, cercatelo sul mio canale YouTube.
1: No, perché la maggior parte degli italiani a cui dici, oh ragazzi, andiamo a Tarifa, quelli dicono Tenerife?
0: Sì, c'è ancora della gente che mi chiede, allora a Tenerife come si sta? Guarda, io ci sono stati in vacanza due volte, però è Tarifa.
1: Ok, Tarifa o Tarifa?
0: Si potrebbe dire anche Tarifa, però sarebbe, il nome originale era Tarfa, che tra l'altro lì c'è un insediamento romano a Playa Bologna, molto vicino a Tarifa, che c'ha delle spettacolari dune di sabbia.
1: Vedi che c'è la connection.
0: C'è ancora una città romana di Baelio Claudia, che era un console romano mandato nella provincia giù a controllare la situazione. Era un grosso porto, perché lì entravano e uscivano le navi dal Mediterraneo, anche se poi i romani non è che si spingessero poi molto oltre, ma serviva per comunicare direttamente con le coste nordiche dell'Africa, quindi per controllare il territorio dall'Europa all'Africa.
1: E la prima volta, secondo te, che i romani sono sbarcati in Africa e hanno visto che lì erano tutti neri, cosa hanno detto?
0: Non lo so,
1: te?
0: ma nell'impero romano, lo sai, c'erano un miscuglio di razze.
1: Questa
0: di cose,
1: anzi
0: i romani erano più impressionati da vedere i tedeschi,
1: certo,
0: che c'erano sempre,
1: certo,
0: avuta,
1: c'avevano più paura dei barbari
0: che non degli africani,
1: assolutamente. No,
0: a Tarifa quindi è un posto bellissimo, con una natura selvaggia spettacolare, il vento di Levante, il puto Levante, che nella canzone abbiamo citato,
1: puto,
0: un vento
1: Levante.
0: Dove io ho dovuto lavorare per anni in spiaggia soffrendo questo vento che ti scarta vetra la pelle, perché la sabbia vola a una certa altezza, più portare la gente su giù per la spiaggia, non certo tipo la croce, capito? Dopo tanti
1: ognuno
0: anni,
1: la sua croce,
0: dopo tanti anni io quel vento lì quando vado giù non lo sopporto più, non lo sopporto veramente più.
1: E quindi vai a Tarifa o no?
0: Ma Tarifa ci andrò a fine maggio, poi ci tornerò a luglio, perché quest'anno il mio amico Lucas compie 50 anni anche lui.
1: Grande, quindi grande festa.
0: Questo è l'anno di voi altri, del 75, no, lui 76, giusto? E si fa i 50 anni anche lui. Allora, noi continuiamo con la nostra playlist On the Road, i viaggi, poi ne parliamo.

0: Idol, Don't Need a Gun, dall'album Whiplash Smile del 1986, se non erro, un album bellissimo dove Billy Idol ha rinunciato un po' a quello che era la batteria, si è dotato anche lui di un po' di queste drum machine dei tempi che gli programmava Steve Stevens con queste grandi, bellissime chitarre futuristiche che aveva in questa epoca.
1: È ancora modernissimo.
0: È modernissimo. Stavamo dicendo che la settimana prossima.
1: Al McLeod.
0: La settimana prossima andremo in onda con una puntata speciale tutta dedicata agli Schiantos.
1: 1, 2, 6, 9 Schiantos.
0: La dobbiamo dire che l'abbiamo registrata, la manderemo in onda postuma la mia partenza.
1: Che avverrà tra poco.
0: Avverrà tra poco, quindi mercoledì 11 non perdetevi la puntata con gli Schiantos, che loro vengono qui a presentare il loro show
1: del 13 febbraio, ingresso gratuito all'Estragon, quindi ci saremo noi, ci saranno tutti. Ci vediamo di persona il 13 febbraio all'Estragon.
0: Ho scoperto che non ci sarà la luna piena, anzi sarà luna nuova, quindi venerdì 13, però senza luna piena magari più.
1: Quindi si può mettere incinta, è una serata buona, pre-San Valentino.
0: Pre-San Valentino, esatto. Poi,
1: tu consigli la montatura quella sera?
0: c'è da montare. Allora, questa playlist ho voluto aggiungere ovviamente il mio grande idolo Billy Idol, perché tante volte che vado in giro la sua musica mi accompagna spesso quando sono in cammino, quando sono nei trasferimenti, in aereo, nei treni, negli autobus e tante volte ovviamente anche in moto. Allora, noi fra un po' proviamo il collegamento con Nicola Fattibene, spero che sia all'ascolto, che si prepari con il telefono, faremo un po' di soundcheck preventivo.
1: Intanto io volevo salutare due nostri ascoltatori.
0: Assolutiamoli.
1: Che sono Andrea Pareschi e la Simonetta Gualandi, che si è operata oggi a un occhio, c'ha un occhio laser.
0: Oppla.
1: Quindi c'ha un occhio tipo Stranger in Stranger Land, però adesso ci vede molto meglio.
0: A proposito, ce l'abbiamo in scaletta. E io, siccome hai voluto salutare, voglio fare le grandissime congratulazioni al mio grande amico Donato di Napoli, che è diventato babbo proprio.
1: E Donato
0: oggi
1: diventa papà
0: è
1: oggi.
0: È diventato papà oggi di un bellissimo bambino che mi ha mandato la foto, Nicola che è
1: Nicola, San Nicola,
0: che è benvenuto fra di noi.
1: Grande Nicola,
0: grande Donato,
1: grande.
0: Allora, poi dobbiamo salutare anche un certo dalla Finlandia abbiamo Mika
1: che
0: dovrebbe essere in ascolto.
1: Mika.
0: E ci stanno ascoltando fino là. Penso mo,
1: Mika.
0: Tutti,
1: bella Mika!
0: Bella Mika. Come c'erano dei
1: Mika
0: da poco. No, dei,
1: Mika Kotti.
0: Ma Mika è un nome comune tra gli uomini finlandesi. C'era Mika Häkkinen, Mika Salo che correva con la Ferrari, vi ricordo, in sostituzione a Schumacher nel 99 che si era fatto male. E quindi questi grandi viaggi che
1: salutiamo i finlandesi dalla Finlandia.
0: Ci portano fino alla Finlandia.
1: Dall'Abruzzo alla Finlandia, roba da ridere.
0: Esatto. Quindi abbiamo detto Schiantos, la prossima settimana in studio con noi abbiamo avuto, poi sentirete il grande Luca Testoni, ma in collegamento anche tutti gli altri Schiantos via telefonica.
1: Granito, Magnani e la Molla
0: Schiavon. Vai Pierroni, continuiamo con la musica.

0: Nothing, Depeche Mode, questo è un remix un po' ambient del 2005, di quella collana di remix che fecero nel 2005, che io ho comprato subito perché c'erano tante belle versioni e varie versioni anche degli stessi pezzi. Questa è una versione di Nothing, ce n'è anche un'altra molto carica, molto più rock, che forse era più adeguata, però abbiamo scelto questa più ambient perché certe volte nei viaggi ti lasci anche un po' trasportare dalle cose e pensi: cosa vuoi fare oggi? Nothing.
1: E ti addormenti, ti rilassi e ti fai cullare dal viaggio.
0: Ti fai cullare dal viaggio. Allora proviamo il collegamento telefonico con il nostro Nicola Fatti Bene, vediamo se ci sei. Nicola, 1 2 1 2.
2: Ciao
0: Nicola, ben trovati. Allora Nicola, dove ti trovi in questo momento?
2: Sarà sul lungomare di Bari.
0: Lungomare, che tempo fa?
2: 18 gradi, però piove, quindi insomma,
0: vabbè la pioggia meglio, ma... Beh, sempre meglio di qua, che c'è 18 gradi e fa anche freddo. Quindi...
2: Sì, infatti.
0: Allora, a proposito di viaggi, di avventure, chi meglio di te per raccontarci qualche avventura che state preparando con gli enduristi per la prossima stagione primaverile?
2: Ma guarda, sì, noi siamo dei motoviaggiatori, facciamo delle cose a brevissimo raggio, al medio raggio e al lungo raggio. Partiamo dal lungo raggio perché è quello più immediato.
0: Intanto ricordiamo che tu sei, diciamo, posso dire, presidente del gruppo Enduro 051 di Bologna.
2: Referente,
0: diciamo.
2: Capobanda,
0: capobanda, va bene, va benissimo. Continua pure.
2: Sì, in effetti Enduro 051 è, come dicevo nell'ultimo intervento, è una società sportiva dilettantistica appena nata. E appunto sviluppa il Calanchitrofi, motivo per il quale insomma mi avete invitato, visto che parte da Castel San Pietro Terme. Però la società, insomma l'associazione, sviluppa un po' il mototurismo in fuoristrada a tutto tondo, e quindi come dicevo, dei viaggi a corto, medio e lungo raggio. Quello a lungo raggio è quello più immediato, perché stiamo partendo per l'Africa, per il Marocco nella fattispecie, e quindi il 27 di febbraio lasceremo questo tempo uggioso per tuffarci tra le dune del Sahara.
0: E fate solo Marocco oppure scendete anche più in giù, Mauritania?
2: No, facciamo solo Marocco, però facciamo un viaggio in Marocco che è variegato, perché parte da Marrakesh e quindi già attraversa l'Atlas. Quindi andiamo al caldo, ma poi ci lanciamo subito a 2000 metri, quindi facciamo montagne, rocce, grandi piane, la valle del Zadès, per poi arrivare, diciamo così, nel parco giochi degli enduristi, quello di Merzouga, l'Erce Gagà, quindi sulla classica sabbia.
0: Il famoso deserto di Merzouga. Come arriverete fino in Marocco? Da dove partite? Portate giù le moto in nave? Come fate?
2: Sì, facciamo un piccolo pezzo in nave, abbiamo un amico carissimo che ci segue da più di 10 anni, perché sono 10 anni che lo organizziamo. Lui parte dal Belgio e organizza la logistica, viene a Bologna, ci carica le moto e si fa, diciamo, piano piano la traversata, prima via terra e poi via mare, e invece noi, proprio da gran fighetti, prendiamo l'aereo a Bologna col casco sotto il braccio, scendiamo a Marrakesh e saltiamo sulle moto.
0: Allora, prima stavamo parlando di Tarifa, che è il punto più vicino al Marocco, dove tanti, io ho visto traghettarsi durante l'inverno per andarsi a fare le loro escursioni. Io credo che il tuo driver o passa da Tarifa o passa da Al Jazeera, comunque sono i punti più vicini, i punti più comodi sicuramente.
2: Voi... Ma guarda, lui per ridurre la percorrenza chilometrica alcune volte si imbarca addirittura a Genova. E altre volte a Sète, appena dopo Montpellier, tra Montpellier e...
0: Che fanno il diretto su Tangeri?
2: Sì, su Tangimet, sì, su Tangeri, esatto, bravo.
0: Sì, la conosco bene perché io ci vado di solito a surfare attraverso con i miei amici in furgone da Tarifa, e andiamo giù per la costa a cercare le onde più belle. Ogni tanto ci incrociamo con queste carovane di motociclisti che vanno su e giù, avanti e indietro per tutto il Marocco, ma li vediamo un po' all'inizio, poi spariscono dentro al deserto, come immagino che farete voi.
2: Sì, è un po' un grande classico. Il tour si chiama l'Urs du Dakar, perché Bernard, quello che, diciamo, ci fa la logistica e ci guida, è una persona, un dakariano, ha fatto 12 Dakar, di quelle degli anni 80-90.
0: Però
2: esatto, ed è un po' un orso, no? E quindi il tour si chiama Raid l'Urso di Dakar. Ed è insomma un viaggio tra amici sostanzialmente.
0: Va bene, allora buona avventura in Marocco. Intanto noi continuiamo con la musica da viaggio on the road. Abbiamo Toto, Home on the Brave.

0: ascoltato Home of the Brave dall'album Toto 7, anche questo del 1988, anche questo comprato da me in vinile, che l'ho proprio consumato. Questo disco mi piaceva tantissimo quando ancora Jeff Porcaro era in attività. Vediamo se abbiamo ancora il nostro Nicola all'ascolto. Ci sei, Nicola? Pronto,
1: sì,
0: Nicola?
1: Sì, ci sono.
0: Ti sta piacendo la musica?
1: Sì, molto.
0: Immagina molto questo pezzo quando andate giù per la costa marocchina al tramonto e vi preparate per andare a preparare il bivacco. Che trasporti, che emozione, no?
1: Sì, bellissimo.
0: No, io vorrei parlare con te anche la settimana scorsa, abbiamo accennato anche altri eventi e avventure che farete, tipo per esempio la moto tendata. Raccontaci un po' come sarà la prossima edizione 2026, questa edizione.
1: Beh, in effetti potrei intervistare io te, visto che sei stato l'anno scorso.
0: Si guarda. Io devo dire, era la mia prima esperienza, diciamo, partecipando insieme a un gruppo di enduristi a tutti i livelli. Ho cercato di andare dietro a quelli che, insomma, mi davano più fiducia di avere delle moto più o meno come le mie, e ho trovato subito due ragazzi che abbiamo condiviso praticamente tutto il weekend assieme, e partendo da Castel San Pietro, attraversando tutti i nostri calanchi, boschi, su e giù, siamo arrivati fin su al Cimone, dove ci siamo accampati proprio con le tende al rifugio Tassoni, se non mi sbaglio.
1: Sì,
0: E tra l'altro lì, per coincidenza, dal rifugio viene fuori un mio amico che è di Castel San Pietro, che mi ha detto: "Ora ci fai qua?" Allora erano andati su con un gruppo di amici a fare del trekking e ci siamo trovati così per caso. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima, il fatto di accamparsi, poi ripartire la mattina. E per me è stata un'esperienza bellissima, sicuramente la ripeterò. Ma mi hanno detto che quest'anno il percorso e la partenza è diversa, no?
1: Sì, il frame è sempre lo stesso, solo che noi organizziamo un'edizione emiliana,
0: sì,
1: che tu hai avuto modo di vivere,
0: sì,
1: e un'edizione romagnola.
0: Ah, ecco.
1: Quest'anno la mototendata partirà da uno scenario bellissimo, che è quello della Rocca di Villa Verucchio. Non so se siete mai stati, praticamente sulle alture di Rimini.
0: Sì, io praticamente dal Malle Mutor ci siamo passati vicino.
1: Bravo, è una rocca medievale che domina su tutta Rimini, e appunto da lì partiremo, faremo tutta la Val Marecchia, e poi ci infiliamo nel Metauro, insomma altre valli molto molto belle, per arrivare in una destinazione magica, ancora più wild di quella che tu hai vissuto, che è un angolo di Toscana infilata tra l'Emilia Romagna e le Marche.
0: Ah, nel cuore proprio dell'Italia.
1: Sì, stiamo parlando di Badia Tedalda, un luogo che si chiama Piscina Nera, perché la sera il cielo è nero e se ci sono le stelle è uno spettacolo, e lì troveremo una logistica un po' più wild di quella che tu hai vissuto, perché non c'è un rifugio, ma è una casa gestita dalla Proloco.
0: Bene.
1: Ci sono soltanto delle brande e delle griglie, che poi è quello che serve a noi, e quindi con le nostre motorette arriveremo lì, metteremo le tende, ci sarà qualcuno che arriva prima per svegliare.
0: Qualcuno che arriva dopo, come me.
1: Esatto. Vabbè, dai, arrivi per quando tu...
0: No, adesso vedrai che comincio a allenarmi, a capire un po' meglio. Ascolta, visto che sei giù a Bari, mi chiedevano qui dalla nostra regia se conosci qualcuno che si chiama Tommy Tedoni di Radio Mi Piaci.
1: Tommy Tedone di Radio Mi Piaci. Io ho lasciato Bari nel lontano 93, quindi no, non mi dice niente.
0: Non ti dice niente.
1: Dovrei consultarmi qui con la famiglia, che però è già in fase aperitivo, quindi non vorrei distoglierla.
0: No, è una curiosità che aveva il nostro art director, qui in studio ci sta dando delle indicazioni. Allora, Amos, parliamo anche con te, che ti abbiamo lasciato un po' in silenzio.
2: Ma meglio, non è che si può sempre parlare.
0: No, si può sempre parlare.
2: E quando mancano i contenuti è meglio star zitti.
0: Beh, insomma, c'è stato un evento la settimana scorsa dove tu hai partecipato insieme a Magenta 9. Raccontaci un po' velocemente, che poi ne parliamo anche dopo.
2: Allora, abbiamo inaugurato la stagione della scuola dei concetti e dell'aperitivo culturale, filosofico, culturale alla Campus dei Campioni con Leandro Palozzi e i Vecchi Draghi, che ringraziamo tanto.
0: Campus dei Campioni, che si trova a San Lazzaro,
2: Una struttura bellissima voluta dall'ingegner Massimo Di Menna, a disposizione per varie iniziative. Ci saranno anche cose che faremo quest'estate, ma ne parleremo, molto rock. Quindi una struttura che nasce con un concetto inclusivo e di aiutare allo sviluppo di tutta una serie di problematiche che vanno agevolate, ma poi si presta anche per la musica, per il rock, per la condivisione. Quindi eccoci qua. L'aperitivo di sabato scorso è stato un bellissimo sold out, un sacco di gente, ci siamo molto divertiti anche con Magenta 9, con gli altri che hanno suonato con noi, i fratelli Margherita, Roberto.
3: Io ho conosciuto una band molto interessante,
2: i fratelli Margherita,
3: che gli ho preso il numero di telefono per chiedere se verranno casomai al Rock in Borgo o casomai qui in radio.
2: Che sono di Faenza,
3: no?
2: Sono di Lugo.
3: Bagnara?
2: Di Lugo, ha detto.
3: Di Lugo.
2: Vicino al Baccara.
3: Sì,
2: sono venuti già anche in radio.
3: Bene.
2: Ma comunque sì, dietro questa brillante iniziativa, che poi trovate tutto sui nostri social di Rock in Borgo, di Magenta 9, eccetera, ce ne saranno altri aperitivi culturali, filosofici, musicali al Campus dei Campioni. E quindi seguite i nostri canali e avrete tutte le informazioni.
3: Bene, allora Pieroni, facci andare ancora in viaggio con i Cult, She's a Sanctuary.

0: Soul Sanctuary, The Cult, questa leggendaria di culto band inglese, anche se suona molto americana, con alla voce un grandissimo Ian Astbury. Brano del 1985 contenuto nell'album Love, il loro più grande mondiale successo.
1: Che stranamente la copertina è tutta nera.
0: Tutta nera, perché Love è tutta nera. Non si sa. Mi saluta Donato di Napoli.
1: Mi ha mandato adesso Donato
0: un messaggio privato, quindi voglio fare anche ovviamente tanti saluti a Rossella, spero che stiano tutti bene, tutti a posto e che abbiano già, siano già tornati a casa tutti e tre assieme, e poi mi racconteranno durante la settimana come sta andando, anche se io, Donato, sto per partire per il Messico, quindi le chat le guarderò un po' più avanti.
2: Abbiamo un saluto di Andrea.
0: Ecco,
2: la Simonetta conferma che è andato tutto bene, per cui ci vede ancora.
0: Ci vede ancora da dove? Da dove ci vede?
2: Ci vede,
0: ci
2: per radio.
0: Ci vede per radio. Allora, i nostri ascoltatori che ci volessero mandare dei saluti lo possono fare al
2: 348-7607-907.
0: Come per esempio ha fatto Nicola, che è ancora in linea con noi. Sentiamo un attimo se c'è Nicola, vediamo, ci sei.
3: Ci sono.
0: Perfetto, buonasera. Sempre attento. Allora, volevo chiederti le ultime cose prima di lasciarti andare alle tue cose, e quindi abbiamo parlato della moto tendata, bellissimo il giro che hai descritto, ma a me interessa anche la via del mare.
3: Ah beh sì, certo, siamo andati un po' al contrario, dal viaggio a lungo termine nel Marocco alla moto tendata, che è un po' un medio raggio. La via del mare è la ciliegina sulla torta, è un viaggio puro enduristico che parte da Piacenza, per la precisione da Ponte dell'Olio, e arriva attraversando tutte le valli del Piacentino, del Parmense, fino a Sestri Levante.
0: Ah, però fino in Liguria, quindi.
3: Sì, è veramente, anche se diciamo la distanza è lì, 200 km, fatta in 3 giorni, è veramente un viaggio, perché tu parti con la tua moto da enduro, con un furgone d'appoggio che ti porta il bagaglio, perché i percorsi sono un po' più croccanti di quelli che hai visto tu alla moto tendata.
0: Sì.
3: Si va a dormire in un rifugio di montagna che si chiama al Monte Penne, che è praticamente sulle alture di Sestri, il venerdì. Il sabato si scende a Sestri Levante per una ballata, si fa il classico pranzo a mare, se c'è già il tempo di un bagno, anche un bagno a mare, e la sera del sabato si ritorna in questo rifugio alle pendici del Monte Penne.
0: Bellissimo, una cosa che però non abbiamo detto sono le date della via del mare e neanche della moto tendata.
3: La moto tendata la facciamo il primo weekend di luglio, se ricordo bene il 5 e 6 luglio.
0: Molto bene.
3: E invece la via del mare ha due edizioni, un'edizione più wild in primavera, appunto 10-12 aprile, è un'edizione per moto dual, quindi un po' più semplificata, con lo zaino in spalla questa volta, 6, 7, 8 settembre.
0: 6, 7, 8 settembre, allora adesso me le devo scrivere tutte perché quest'anno non me ne voglio perdere una.
3: Dai, però prima di lasciarvi...
0: Sì, dobbiamo dire anche l'iscrizione, esatto, per il Calanche Trophy, giusto?
3: Sì, sì, sì. Spoileriamo, questa che è una news perché... insomma non è ancora ufficiale, ma lo sarà da domani mattina. Il Calanchi Trophy, questo motorelli non competitivo che vede il Villaggio della Salute più paddock d'eccellenza di questo evento, che si terrà 12, 13 e 14 giugno, apre le iscrizioni al pubblico il 16 febbraio.
0: 16 febbraio.
3: Non lunedì questo, lunedì l'altro.
0: Allora, me lo scrivo anche questo perché io devo assolutamente arrivare in tempo a fare la mia iscrizione. Bene, okay, Nicola, okay, ti ringrazio ancora una volta per i tuoi interventi. È stato bellissimo sapere, condividere con i nostri ascoltatori tutte queste belle avventure. Per chi si volesse iscrivere, tenete in contatto con noi oppure andate a vedere cosa fa il gruppo Enduro 051. Quindi ciao Nicola, un grosso saluto,
3: ciao,
0: a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Bella
0: di
1: Nicola,
0: Bari.
1: Nicola, grande Nicola, ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Tutta Braga comunque,
0: diglielo
3: all'amico.
0: Tutta Braga, ha detto.
1: Ma cosa vuol dire? Ognuno ha i suoi gusti, cosa vuol dire? Vuol dire, va bene,
3: vero,
1: lo stesso.
3: Non è vero.
0: Adesso inviteremo, ti farò conoscere anche Amos di persona quando siamo qui a Castel San Pietro.
1: Io spesso ho bisogno di qualcuno che mi viene a tirare fuori dalle piantate in cui mi pianto, quindi se mi dai il tuo numero quando Davide è via ti chiamo.
3: Va bene, va bene.
0: Grande Nicola.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Buona serata.
0: Vai Pieroni che continuiamo con la musica da On The Road. Faith No More.

0: Faith No More from Out of Nowhere, qui sei spuntato fuori dal niente.
1: Che pezzo, che gran brano micidiale.
0: Questo qui è un pezzo veramente carico per quando uno va in giro in macchina, in moto, carichissimo. E c'ha
1: Mike Patton, ha abitato anche tanti anni a Bologna,
0: infatti,
1: no?
0: Abbiamo detto questo, dovevamo metterlo su proprio dai loro esordi insieme a Epic, l'altro bellissimo bellissimo brano dei Faith No More. Allora Amos, parlando di eventi, ricordiamo come sempre i prossimi eventi.
1: Prossimi eventi violenti, in cui saremo coinvolti con Rock in Borgo, con MRC, con tutto il nostro entusiasmo, saranno il 13 febbraio, come abbiamo detto prima, live gratuito all'Estragon degli 1269
0: Schiantos.
1: E il mese dopo, quindi ve lo diciamo già con largo anticipo, ma le prevendite sono già aperte, stanno andando molto forte.
0: Come sempre abbiamo i soliti due biglietti da regalare a chi in chat ci scrive:
1: regaliamo,
0: voglio fare schifo.
1: Regaliamo ai primi due che scrivono voglio fare schifo. Due biglietti per la data del 13 marzo a Dumbo di Fare Schifo, che ritorna pesantissimamente.
2: Ma dove dovranno scriverlo questo Fare Schifo?
0: Ce lo dici
2: al
0: tu.
2: Al 348-7607-907.
0: 907, benissimo, interagite con noi. Quest'oggi abbiamo avuto amici, ospiti che ci hanno scritto, ci stanno seguendo un po' da tante parti. Dobbiamo ricordare come sempre gli amici dell'Abruzzo, visto che abbiamo parlato anche di Motorelli. L'Abruzzo è uno dei posti che è veramente ha degli scenari stupendi.
1: Sono stato
0: proprio con il mio amico Donato, che mi ha fatto conoscere posti come proprio la pianura, come si chiama lì sopra, Campo Imperatore.
1: Bellissimo. Attenzione, Campo
0: fatto
1: Imperatore.
0: Il film in Trinità.
1: Ah, l'hanno fatto lì?
0: Molte scene l'hanno girate lì.
1: Ah, però.
0: È presente la scena che loro sono lì con.
1: Che è un altopiano.
0: Sì, che arrivano giù mescali, i messicani. Quella scena lì l'hanno fatta lì, a Campo Imperatore. Famosissima anche lì per le soste che fai, ti mangi i rosticini in queste piccole baite che si trovano lungo il percorso.
1: Mi sta venendo una gran fame, mi sa che dopo mangeremo tonnellate di arrosticini.
0: Allora, non abbiamo moltissimo tempo, ma vogliamo ancora ascoltare un sacco di musica, quindi vai Pieroni.
1: Musica
0: della Madonna.
1: Dai! Allora questa a chi la dedichiamo, Dave?
0: Chi la dedichiamo?
1: Alla nostra Occhio Bionico.
0: Ah, esatto, perché come hai detto tu prima, visto che Eddie in questo disco ha un occhio bionico, Stranger in a Stranger Land degli Iron Maiden, a Somewhere in Time.
1: Dedicata a Simonetta.
0: Vai Simonetta.

0: Stranger in a Stranger Land, Iron Maiden, un grande assolo qui di Adrian Smith. Questa canzone tra l'altro proprio sua, l'ha scritta lui, un pezzo che ho ascoltato una sola volta live tanti anni fa e me la sono persa nell'ultimo tour, The Future
1: Davide
0: Tour.
1: Ma chi meglio di te ci può spiegare cosa vuol dire sentirsi straniero in terra straniera?
0: Dipende, perché ci sono posti che non ti fanno sentire troppo straniero ed altri che invece magari delle volte un po' come in Portogallo, oppure anche dipende, in Messico se hanno l'impressione che sei
1: gringo,
0: che sei americano, diciamo che hanno un po' di difficoltà inizialmente.
1: Chissà come mai.
0: Ma invece noi italiani andiamo bene un po' dappertutto. Ma guarda, io non sono gringo, io sono latino, sono italiano. Ah beh, allora non c'è problema, perché sai, essendo biondi da quelle parti non fa molto. E quindi in Spagna per esempio mi sono sempre trovato bene, ma più che altro perché ho sempre frequentato gente che come me non era del posto, e quindi noi eravamo gli stranieri in terra straniera, che però poi abbiamo colonizzato i vari posti rendendo...
1: Ma sono ancora arrabbiati per i conquistadores?
0: Beh, gli messicani ancora con gli spagnoli qualcosina c'hanno, perché sono ancora, posso essere ancora un po' incazzato.
1: Ma qual è il decalogo dello straniero in terra straniera?
0: Beh, allora anzitutto quando arrivi per esempio anche in Spagna o anche in Messico, che vai, gli americani che parlano e loro non si vogliono far capire bene, quando imparano anche un po' lo spagnolo, che parlano per favore, io vorrei una cerveza, e già quella è una cosa che dà fastidissimo. Dai, sforzati un po' di più, parla un po' meglio sto spagnolo, perché sennò ti trattano ovviamente come un gringo.
1: A pesci in faccia.
0: A pesci in faccia. Stranger in the Stranger Land, a Somewhere in Time. Noi siamo veramente agli sgoccioli, ma non ci vogliamo perdere. Grazie proprio al Messico, un'altra grande canzone dei Rain, Mexican Way.
1: Dedicata a te, grande. A te.
0: Dopo ne parliamo.

0: Mexico Way. Mexico Way dall'omonimo album acustico dei Rain, uscito nel 2012.
1: Sì,
0: un esperimento acustico che i Rain dovevano assolutamente provare con questa canzone che abbiamo scritto assieme.
1: Bellissimo.
0: Ispirati dai miei viaggi in Messico, e vi ho fornito un po' di testo messicano.
1: Sei sempre stato un grande ispiratore.
0: Desmadre! Questa era.
1: Quindi la musica dei Rain in generale sei sempre stato un grande ispiratore.
0: Dal mio primo viaggio in Messico, che ringrazio chi mi ha fatto arrivare fino là, e poi gli amici che incontrai a fare kite, quindi saluto anche tutti i miei amici che erano a Tulum ai tempi, la scuola di kite Extreme Control di Marco Cristofanelli, e poi Pippo, Sara e tutti quelli che hanno condiviso con me quegli anni fantastici, dai quali è nata proprio dal primo viaggio, mi ricordo, Amos mi chiamò, ma bello questi tuoi viaggi in Messico, ci dobbiamo scrivere sopra qualcosa.
1: Ci abbiamo scritto un disco intero.
0: Allora, noi siamo ai saluti finali. Rock in Borgo Live vi saluta, io vi saluto perché parto, me ne vado in vacanza, vado al massimo a gonfie vele. Quindi Rock in Borgo Live, buonanotte a tutti, ci sentiamo, non perdetevi la puntata dell'11 live.
2: Alla prossima puntata.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu.

0: Sono le 20.
1: E 3 minuti.
0: Sono le 20.
1: E 3 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: ammazzato.
1: Table.
2: Score watches want nothing to do with it.
3: No.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla!

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to

0: Party Time.
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Music. Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: a Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.